Sindom ete tini rewe sa. Ha etzo nore kate nore gulale denad. Ome tereti bunizengo titajenge radio jidori pono 97.5. Ome inengone.